dedicato alle vittime del terrorismo. La Premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste breaking news di TGCom 24.

0: Battiti Live Playlist Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere, Francesco.

0: ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste breaking news di TGCOM 24.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetani a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste Breaking News di TGCOM 24.

0: crescerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba!
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto. Stanotte sì, lo rifarei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

piange come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Quello che estamos a rullar y empezó el verano. Fuego.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly. Cerco l'amore in una troia, Marco la

Live playlist.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus sta arrivando al porto di Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Rilasciati i 2 attivisti della Global Summit Flotilla, poco fa il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha comunicato. I 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin, a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata ieri con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, focolaio di antivirus, è arrivata vicino al porto spagnolo di Granadilla, a Tenerife, scortata da una nave della Guardia Civil. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato: i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito ieri su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio: la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis: tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma. Hofner piegato in due set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessate il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu, camacire in un darien. T'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna in un mastrigno.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

Battiti Live Playlist. Radio Noi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessato il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondush, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire. Siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire. Siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist! Radio Norba!
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!
1: Mi hai detto non fa niente, è

0: c'era. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire. Siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.

Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire. Siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire. Siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondush, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian, alle forze armate nuove direttive contro il nemico. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis al Foro Italico oggi Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Musetti in campo contro Francisco Cerundolo. Fa suo il primo set al tie-break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Continuano a Taranto le indagini sull'omicidio di Sacco Macari, il 35enne del Mali, ucciso ieri all'alba in Piazza Fontana nella Città Vecchia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Probabilmente la vittima, regolarmente residente in Italia, è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, al culmine di un litigio per futili motivi. Per la festa della mamma l'associazione Non Sei Sola in piazza Cesare Battisti a Bari ha organizzato una serie di iniziative come laboratori per acquistare piccoli doni e balli lenti. Sentiamo alcune dediche.
3: Ogni celebrazione è sempre bella, e però quando si è così fortunate ad avere questo splendore è festa tutti i giorni.
4: Spero che tutti possano viversi la mamma, la propria mamma, il più tempo a lungo possibile, e quindi finché ce le abbiamo dobbiamo amarle, coccolarle e stargli vicino.
5: Che è una mamma meravigliosa e che ha fatto sempre di tutto per me, e io le voglio troppo bene.
4: Ho un figlio stupendo.
2: Ora il calcio. Questa sera inizia la fase nazionale dei playoff di C. Alle 20 si giocano Campobasso Potenza e Casarano Renate. Il turno si svolge su gare di andata e ritorno. Non sono previsti supplementari o calci di rigore, ma in caso di parità dopo 180 minuti si qualifica la squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica nella regular season. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è scettica a riguardo. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, attesi a Mosca. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
3: Due caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
2: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terz'ultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole: più credibile sarebbe prorogare il cessate il fuoco. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis, a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio, Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma-Roma, stasera Milan-Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
3: Due caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
2: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

destino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly, cerco l'amore in una troia Marco la

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis, al Foro Italico passa Musetti, tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
3: Due caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
2: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuri licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis, al Foro Italico passa Musetti, tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
4: Due caretta caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
3: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: muori.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis al Foro Italico passa Musetti. Tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP in Francia tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
4: Due caretta caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte e entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
3: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Avevamo parlato due volte.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis, al Foro Italico passa Musetti, tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
3: Due caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte e entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
2: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terz'ultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis, al Foro Italico passa Musetti, tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Incidente stradale tra Canosa di Puglia e Barletta. Nella batta la vittima è un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, originario di Canosa. Due le auto coinvolte, una delle quali è uscita di strada ribaltandosi più volte. Una donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Liberate in mare a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, due tartarughe caretta curate dal centro recupero WWF di Molfetta. Una giornata di festa e di sostenibilità. Sentiamo Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero WWF di Molfetta.
3: Due caretta, ovviamente di dimensioni diverse, un esemplare adulto, un esemplare giovane, e loro tutte entrambi sono state catturate con reti a strascico, quindi una degenza più o meno lunga di un mesetto, e oggi possono tornare in mare.
2: Ora il calcio. In Serie A la Cremonese batte il Pisa 3-0 e riduce le distanze dal Lecce. I salentini hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione. Domenica prossima si giocano Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. In Serie B invece il Bari si giocherà la salvezza ai play-out contro il Sud Tirol, gara d'andata venerdì prossimo al San Nicola. Il club ha annunciato la campagna prezzi popolari, biglietti a partire da 8 euro. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.